Petera Topercera. U nastavku slušamo kvintet za dvije violine, violu i dva violončela u A-duru, obrada sonate za klavir i violinu u A-duru, opus 47, Ludviga van Beethovena. Svirat će nam nizozemski instrumentalni ansambl Larki Budelli u sastavu Vera Betz i Lucy van Dahl violina, Jürgen Kussmaul viola, Aner Bilsma i Lide Weiss-Heifes violončelo. Stavci Adagio sostenuto presto, Andante con variazioni i finale presto.